in duka gashin nakia seo tanene kone with a tuta o go te hea ke na kotega. A jo son pa ke si in di sa July I ku I si di kone si ne kwe ki di. I si di kone ne kwe si gashina I di kone loint I ki di gashina na ke lak ono o son la no tiko datil te hone no o ting lak ono o kanet e kongorek o karecho. Hint at I did connect quickly. And I did see Nak